0: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.
1: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max.